Alice. Que aspetta avanzi il mondo e te si anze, che sta al bacchi tu il cuore, perché te corre aspetto.